0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: radio diffusione fulmonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefulmonica.it.
1: Ask for money.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: le 2 e 49 minuti.
1: Speaker slot machine. Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.
2: Soulful House,
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Poker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: diffusione fotonica. Ora esatta.
1: Sono le 3:42 minuti.
2: Speaker slot machine. Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: 24 e 32 minuti.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

Porta radiodiffusione follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora se si abbassa lo scudo cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio. Vi aspetta.

0: Sono le 5 e 26 minuti.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio.

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

radiodiffusione fulmonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefulmonica.it.

0: Colorita, ora esatta.
1: Sono le 6 e 14 minuti.
2: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
3: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
2: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Sono le 7:03.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19:30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 7:48 minuti.
1: Speaker slot machine. Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise fino al 6 giugno e stanzia altri 200 milioni per l'autotrasporto, misure anche per il settore agricolo. Le salme degli ultimi 4 subacquei italiani recuperati da una grotta sottomarina alle Maldive stanno facendo rientro a Milano. L'arrivo è previsto intorno alle 13 di oggi a Malpensa. Flotilla, l'alto rappresentante europeo per la politica estera Kaja Kallas ha accettato la richiesta del ministro degli esteri italiano Tajani di lavorare a sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. La richiesta dell'Italia arriva dopo il video pubblicato dallo stesso ministro israeliano nel quale derideva gli attivisti fermati. L'amministrazione Trump si sta preparando ad una nuova serie di attacchi contro l'Iran. I preparativi sono in corso anche se il tycoon non ha ancora preso una decisione definitiva. E ora lo sport. Con il Gran Premio del Canada, George Russell si prende la pole in vista della sprint race in programma oggi alle 18 a Montreal. Sarà prima fila tutta a Mercedes con Kimi Antonelli in seconda posizione, poi le due McLaren di Norris e Piastri e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Verstappen è settimo. Ed è tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord persistono condizioni di tempo stabile e soleggiato, da segnalare qualche innocuo annuvolamento diurno in prossimità delle zone alpine. Temperature in rialzo, massime tra 25 e 30 gradi. Al centro stabile e soleggiato con alcune velature di passaggio e modesti annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in aumento, massime tra 24 e 29 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo lieve variabilità pomeridiana in Appennino con isolati piovaschi. Temperature in aumento, massime tra 23 e 28 gradi.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio. Via

0: alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.
2: Soulful House, aperitivo musica.
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: l'unica, ora esatta.
1: Sono le 8 e 41 minuti.
2: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Trump si prepara a una nuova serie di attacchi contro l'Iran. Lo riporta CBS citando alcune fonti secondo le quali diversi funzionari delle forze armate dell'intelligence hanno cancellato i loro piani per il fine settimana nella possibilità che vengano decisi attacchi. Secondo la CNN, al tycoon sono già state presentate delle opzioni per riprendere la guerra. Il presidente russo Putin ha promesso ritorsioni dopo aver accusato l'Ucraina di aver sferrato un attacco mortale contro un dormitorio studentesco. 6 persone sono state uccise, 39 ferite, altre 15 sono disperse. Via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise fino al 6 giugno e stanzia altri 200 milioni per l'autotrasporto. Il provvedimento contiene anche sostegni per gli agricoltori e c'è anche l'ok al decreto legislativo in materia di giustizia tributaria. Arriveranno oggi a Milano le salme degli ultimi 4 sub italiani recuperati da una grotta alle Maldive. L'arrivo è previsto intorno alle 13 a Malpensa. 2 giorni fa si era conclusa la fase operativa subacquea dove sono stati recuperati i corpi degli italiani morti. Calcio si chiude con un pareggio, la stagione di Fiorentina e Atalanta che impattano 1-1 al Franchi nella 38esima e ultima giornata di Serie A. In Serie B un altro 0-0 dopo quello dell'andata condanna il Bari che retrocede in C, salvo il Sud Tirol. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Ancora buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, buon sabato da Mauro Ciutini in studio. In A1 c'è un veicolo in avaria in direzione nord tra Incisa Reggello e Firenze Sud, inoltre sulla variante di Valico in direzione sud verso Firenze traffico rallentato tra il bivio con l'A1 e Badia. Spostiamoci sulla Firenze Pisa-Livorno, in direzione Livorno c'è una scorta veicoli attiva nel tratto tra Montelupo Fiorentino e Empoli Est. Sempre sulla strada di grande comunicazione, personale per lavori, sia in entrata che in uscita, allo svincolo di Empoli. In A11 un disservizio all'area di Serravalle Nord in direzione Pisa per la temporanea non disponibilità di bar e servizi igienici. Chiudiamo con i treni, ricordo oggi sabato si effettua un treno straordinario sulla linea Faentina, il 40816, in partenza alle 9.30 da Faenza, diretto a Firenze Santa Maria Novella, non effettua fermate intermedie. Ed è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze, a più tardi.
0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
3: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it. Portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere. Servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

sole, mentre gli altri se ne vanno al mare. Voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì, quando non c'è qualcuno che mi aiuta, vado a correre fino a San Luca, così magari mi trovo.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Stai ascoltando?
7: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
8: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Non fare niente di stupido.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
11: Scordatelo, ho chiuso. Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Sono le 9:36.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: sono le 9:59.
1: RDF Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump prepara nuovi attacchi all'Iran, lo riporta CBS citando alcune fonti secondo le quali diversi funzionari delle forze armate hanno cancellato i loro piani per il fine settimana nella possibilità che vengano decisi attacchi. Secondo la CNN, al Tycoon sono già state presentate opzioni per riprendere la guerra. Tragico incidente in una miniera in Cina, oltre 80 persone sono rimaste uccise in seguito a un'esplosione nella miniera di carbone di Liu Shenzhou nel nord-est del paese. Al momento dell'incidente si trovavano sottoterra 247 lavoratori. Via libera al Consiglio dei Ministri il nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise fino al 6 giugno e stanzia altri 200 milioni per l'autotrasporto. Il provvedimento contiene anche sostegni per gli agricoltori e l'ok al decreto in materia di giustizia tributaria. Arriveranno oggi in Italia le salme degli ultimi 4 sub recuperati da una grotta alle Maldive, lunedì previste le autopsie. 2 giorni fa sarà conclusa la fase operativa subacquea dove sono stati recuperati i corpi degli italiani morti. In Formula 1 George Russell si prende la pole in vista della Sprint Race, in programma oggi alle 18 a Montreal. Sarà prima fila tutta Mercedes, con Kimi Antonelli secondo, poi le due McLaren di Norris e Piastri e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Verstappen settimo. È tutto, più tardi.
3: Il meteo.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord persistono condizioni di tempo stabile e soleggiato, da segnalare qualche innocuo annuvolamento diurno in prossimità delle zone alpine. Temperature in rialzo, massime tra 25 e 30 gradi. Al centro stabile e soleggiato con alcune velature di passaggio e modesti annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in aumento, massime tra 24 e 29 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo lievi variabilità pomeridiana in Appennino con isolati piovaschi. Temperature in aumento, massime tra 23 e 28 gradi.
5: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it. Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.
6: Tutta mattina.
7: Oh, siamo pronti, eh? Meteo.

0: si vede sei cantante, che eri fremente.
1: Sei cantante.
0: Non ce la facevi cantare. Più a non parlare. Ti vedevo proprio che stavi esplodendo.
1: Sì, quale, che andava a mille all'ora. Buongiorno, buongiorno. Sabato 23 maggio. 23 numero fortunato.
0: Sì, poi oggi ci sono dei compleanni, poi li diremo veramente spumeggianti. Parleremo, sì, è vero, abbiamo sentito le previsioni meteo. Innanzitutto non ci siamo presentati.
1: Ma è vero. Che genio.
0: Mamma mia.
1: Genio assoluto.
0: Buongiorno da Claudio Caselli.
1: Buongiorno da Mario Maginetto. Saremo insieme fino alle 12.30, quindi una buona tranche della mattina la trascorrerete con noi, con tutte le programmazioni che abbiamo durante la mattina, quindi con il cinema. Poi avremo la canzone dei ricordi, quelle canzoni che vi fanno battere forte il cuore. Poi avremo voi, ovviamente, se volete, al 328-086-9040, potrete diventare protagonisti di tutta mattina richiedendoci anche una canzone con un vostro messaggio.
0: Ovviamente, canzone che deve piacere a noi, altrimenti certo. Non la mettiamo. Cioè, qui la democrazia non esiste, te lo
1: no,
0: dico.
1: Assolutamente. No. Allora, dicevi che
0: dicevo, ci saranno tantissime cose, parleremo di compleanni, parleremo del tempo, perché ci sono delle belle novità finalmente nella nostra bellissima provincia, e poi tantissime curiosità, e poi ovviamente tante cose le scoprirete. Quindi.
1: E poi abbiamo la protagonista, diciamo l'elemento essenziale della mattinata, che è e sarà per sempre, essendo una radio, la musica.
0: No. Ah, pensavo che facevamo due ore di podcast. Meglio così, va bene. Avanti con la musica.
1: Allora, direi subito di iniziare augurandovi una buona giornata. La canzone che avevo preparato è sparita. Non so che fine ha fatto.
0: Non importa. Allora, facciamo così.
1: Racconto
0: la storia della mia vita.
1: No.
0: Finiamo già qui. Perfetto.
1: Forse è meglio ascoltare la canzone. Ti piace lui?
0: Beh, un fenomeno.
1: Anche secondo me.
0: L'hai sentito live? Meraviglioso,
1: sì,
0: bravissimo.
1: Sì. È un grande, stiamo parlando di Bruno Mars, che apre così la programmazione musicale mattutina. Questo è il nuovo singolo, molto molto molto bello. A voi buon sabato. Risk It All, appunto, Bruno Mars. Faccia

0: Che atmosfera!
1: Alla Fantozzi, 90 minuti di applausi, cioè veramente bravissimo.
2: Bellissima, il nuovo di Bruno Mars, così tanto per iniziare nella nostra bellissima mattinata, signore e signori.
1: Allora, buongiorno. Oggi volevamo fare gli auguri perché il 23 maggio compiono gli anni il mitico Massimo Ceccherini.
2: Oh, grande Massimo!
1: Che in questi giorni, tra l'altro, festeggiavano il 40° anno del ciclone. Sì. E quindi lui era insieme a Pieraccioni nelle zone dove hanno girato il ciclone, zona Latirina,
2: zona.
1: Diciamo Arezzo, quella zona là. E poi Joan Collins, te la ricordi la famosa?
2: Quella di Dynasty.
1: Bellissima.
2: Quella che aveva quei capelli tutti
1: cotonatissimi. Poi Andrea De Logu, bellissima ragazza e presentatrice ed anche altro. Il mitico Rubens Barrichello, pilota della Ferrari, anni 90, se lo ricorderanno solo i vecchi come noi. E poi, vabbè, anche qualche calciatore, Angelo Ogbonna, Anatoly Karpov, maestro di scacchi. E poi ce n'è uno che è una, in particolare, che a me piace tantissimo. Che è un'attrice, si chiama Lisa Elstein, che così non ti dirà niente, ma è la dottoressa di Dr. House, cioè la capa del Dr. House, la mora.
2: Ho capito,
1: bellissima.
2: Ho capito.
1: Dr. House è una delle serie televisive più belle
2: io
1: della
2: storia.
1: Io
2: le sono viste tutte.
1: Io l'ho vista anche 3 volte, la stessa serie proprio.
2: Cioè, perché proprio non avevi capito come la prima.
1: Non avevo capito la prima. No, poi me la guardo in lingua originale, io sono proprio un nerd di queste cose qua. E oltre a Hugh Laurie, che è il protagonista di Dr. House, la serie è bellissima, c'è una colonna sonora che è meravigliosa, cioè di solito in ogni puntata c'era una canzone che la faceva da padrone. E una di queste è una anche che mi piace anche a te, vero?
2: Fantastica, secondo me è una delle più belle canzoni di Massive Attack.

0: signore mio.
1: Massive Attack con
2: questa è da spinning, lo ricordo,
1: sì, sì,
2: senti il ritmo.
1: L'ho fatto per tanti anni spinning, poi è arrivato il momento in cui trovavo sempre la palestra chiusa e mi toccava tornare indietro.
2: Così e ricominciavi lunedì,
1: sì.
2: E poi lunedì
1: quello prossimo, poi da lunedì si passava al prossimo mese, tanto ormai siamo in fondo. Vabbè.
2: Sono campione mondiale di iscrizione in palestra per non,
1: certo,
2: andarci,
1: certo,
2: quindi tranquillo.
1: Annuale poi, tranquillo. Non mensile, annuale. Vogliamo darvi qualche informazione su ciò che accadrà in questi giorni, in questo weekend, sabato 23 maggio e domenica 24 maggio, a partire dalle ore 17 in piazza Sivieri, quindi nella nostra perla del Golfo, nella nostra bella Follonica. Follonica si riempie di musica con la manifestazione Scorri Bande, in programma appunto sabato 23 e domenica 24 maggio dalle ore 17, con partenza da piazza Sivieri, promossa dal comune di Follonica con la descrizione artistica di Stefano Cantini e con la collaborazione dell'associazione Music Fall. Scorri Bande rappresenta anche l'anteprima della 46esima edizione di Grey Cat Festival, il festival jazz della Maremma. Con Scorri Bande trasformiamo il cuore di Follonica in un palcoscenico a cielo aperto, dove la musica diventa il filo conduttore per riscoprire il piacere di stare insieme e vivere il nostro centro in modo dinamico e festoso, commentano il sindaco Matteo Boncristiani e l'assessore alla cultura Stefania Turini.
2: Si inizia sabato 23 maggio con la Bada Bim Boom Band, uno spettacolo fresco, divertente, leggero, ironico, epico e spiazzante, originale, senza sposare un genere musicale, ma capace di suonare musica per tutte le orecchie. Ecco quindi il jazz o il jazz, il Dixieland, il funky, le marcette popolari, persino uno spiazzante pezzo cantato a cappella come se fossero i maggianti del buon augurio, ma pensa.
1: A rendere unici è anche la scelta dei costumi e la studiata coreografia, che dona freschezza ai pezzi musicali e predispone l'orecchio all'ascolto. Domenica 24 maggio ci sono due formazioni e si alterneranno per le strade di Follonica. Si inizia con la Arcidosso Street Band, che nasce ad Arcidosso nel 1824 come società filarmonica. Dal dicembre 2006 si è trasformata in Arcidosso Street Band sotto la guida del maestro Marco Pericci, formata quasi interamente da giovani con un nuovo repertorio musicale,
2: aggiungendo nuovi strumenti elettronici come chitarra, basso e tastiera. Nuove divise, coinvolge subito e riscuote successo. La punteggiatura io la salto, non ti preoccupare. Si esibisce in provincia ed anche nel territorio nazionale. Attualmente è composta da circa 35 elementi. Meco, a seguire la Zastava Orchestra Street Band, composta da elementi provenienti dalle migliori orchestre dell'Alta Maremma. A me mi sempre di fare leggere le cose quelle più complicate.
1: Certo. Chi è che comanda qua?
2: Non io,
1: obbedisco. Sono le 10:15, tra 5 minuti arriva l'informazione sul cinema, adesso ascoltiamo Dan.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
1: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Non fare niente di stupido.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
6: Scordatelo, ho chiuso.
7: Apri la cassaforte.
3: Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Speaker Slot Machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro, con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12, su Radio Diffusione Follonica.

0: po' uno stile rinnovato.
1: Beh, insomma, anche lei si è rifatta lo stile.
0: Ah, ecco, no.
1: per ora, ancora regge, ma vedremo. Allora, volevo parlare delle previsioni del tempo, perché insomma tutti un po' aspettano, certo, quello che potrà succedere almeno nelle prossime due settimane nella nostra zona, perché comunque tra il turismo e anche la voglia di andare al mare, oggi credo sia il primo giorno con cui si può sfoggiare nel nostro caso, insomma, meglio di no, ma
0: evitiamo.
1: Andiamo però comunque
0: in una spiaggia, Claudio, dove non c'è nessuno.
1: Bravo. Così. Cala violina di notte, noi possiamo andare
0: by night.
1: By night. E dicevo, potremo tranquillamente, come dire, sbilanciarci, perché nei prossimi 15 giorni almeno stiamo tranquilli. Ora stai a vedere che succede. Dovrebbe essere tutto bello, tutto sole, tutto pronto per finalmente essere veramente le prime due settimane, i primi weekend d'estate.
0: Sì, anche perché è entrata l'alta pressione e come da buon meteorologo che sei, saprai che non parlo della pressione arteriosa.
1: Ah no, perché io 130, 80 va bene. Dovrebbe andare.
0: Non parlo della pressione arteriosa, ma della pressione atmosferica. Quindi quando entra l'alta pressione arriva il caldo, arriva l'estate, arriva il bel tempo e si manterrà anche per diversi giorni.
1: Speriamo.
0: Certo. Allora, abbiamo ascoltato Elisa, adesso ancora musica italiana, tra non molto la canzone dei ricordi, quindi pronti con il nostro numero telefonico. Forse

0: Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte. Inviaci un messaggio al 328 086 9040.
1: I tuoi ricordi più belli. Arrivati così alla prima manche della canzone dei ricordi, quelle canzoni che vi fanno battere il cuore, velocissimi, 328 086 90.

0: anche lui è una persona che ha saputo nella vita sempre rinnovarsi.
1: È vero.
0: Già all'inizio con i Take That.
1: Io non avrei mai detto che avesse fatto la pubblicità del mangiare quello dei gatti.
0: Che te catto, che roba è? Quelle cose là.
1: Dico, secondo me è andato un po' in disgrazia ultimamente. Però vabbè, diciamo così. Gli voglio bene, gli voglio bene.
0: Certo, certo, anch'io. Con Robbie Williams e Fills siamo arrivati così alla canzone dei ricordi. La

0: Dai, il ragazzo non è male.
1: No, secondo me potrebbe avere un futuro.
0: Io gli consiglio di andare ad Amici. Secondo me potrebbe intervenire qualche trasmissione. Oppure Tu sì che vales. Come lo
1: anche,
0: vedi?
1: Anche. Sì,
0: grandissimo Freddie Mercury.
1: Grandissimo Freddie Mercury con Don't Stop Me Now. Ringraziamo Roberta che aveva richiesto con questa canzone, la canzone del cuore, al 328-086-9040. È appunto la canzone dei ricordi, quelli più belli. Adesso dobbiamo fare una cosa, perché abbiamo l'anteprima della nostra canzone dell'estate.
0: Allora, ci dispiace per tutti gli altri, quindi tutti i network nazionali, tutte le radio mondiali, non ce l'ha nessuno, ce l'abbiamo solo noi. Sì. La canzone dell'estate forse arriverà, chi lo sa, perché non è detto che arrivi, perché essendo una cosa così esclusiva potrebbe anche in qualche modo in difficoltà arrivare.
1: Aspetta, vediamo un po'. Dobbiamo
0: preparare l'evento.
1: Prima abbiamo un file che non riusciamo a... ecco, adesso è pronto il file, neppure, guarda, è così.
0: Ascolta, facciamo così, la ripresentiamo dopo e vediamo cosa succede.
1: Dici?
0: Forse sì, perché secondo me è talmente esclusiva che si deve prima preparare, forse. Chi lo sa, vediamo un po'.
1: No, niente, non ne vuol sapere.
0: Non le vuol sapere, va bene, noi andiamo avanti lo stesso, non
1: no,
0: ti
1: guarda,
0: preoccupare.
1: Ascolta, aspetta, faccio una cosa, prova a fare
0: vediamo,
1: così.
0: Vediamo, tutto in diretta, signori. Però,
1: certo.
0: Io a questo punto sarei svenuto, invece Mario lo vedo tranquillo e beato.
1: Sai perché? Ti spiego una cosa, perché non è stata ancora caricata nella programmazione e quindi succede
0: fa fatica.
1: Che fa fatica, quindi facciamo fatica noi, fa fatica lei, è tutta una fatica. Adesso direi che ci siamo, possiamo andare
0: vediamo
1: con la canzone appunto dell'estate di RDF.
0: La canzone esclusiva solo per noi, signori e signori.
1: Alle 10:37. Sintonia!

0: ce l'abbiamo solo noi, ce l'abbiamo bene bene,
1: ce la stiamo tirando un po'
0: bellissima
1: troppo.
0: Però la canzone dell'estate, guarda,
1: l'abbiamo cantata bene,
0: assolutamente, meno male rispetto il microfono,
1: intonazione
0: a parte, cioè, con l'autotune oggi cantiamo anche noi, dai, che se ne frega,
1: guarda, io veramente lo sai che l'ho sulle balle
0: ma
1: questo,
0: dai, ma perché, ma perché non... sei un boomer, perché non sei nuovo, non sei
1: io
0: ma
1: sarò dai. Un boomer, cioè,
0: no, io invece lo amo, pensa
1: veramente. Dai, non sei degno di stare
0: ci credo
1: qua.
0: Ci credo.
1: Allora io penso che all'inizio quando uscì Cher con Do You Believe,
0: però era solo una strofa o addirittura una parola, adesso ne stanno un pochettino abusando, diciamo che di solito lo usa chi non sa cantare,
1: certo.
0: Perché Adele non ha bisogno,
1: nemmeno.
0: O che ne so io, Lady Gaga non ha bisogno,
1: no.
0: Bruno Mars non ha bisogno.

0: insomma.
1: Lui cantava senza autotune, eh?
0: Eh beh sì. Purtroppo. Era anche pure un figo. Complimenti. Sì, sì.
1: Scoperto da Madonna. Parliamo di Nick Cannon, Each Time You Break

0: quando hai detto è stato da Madonna, mi ha preso un colpo. Scoperto, ma non solo, ma anche ricoperto, secondo me, perché Madonna non se l'è fatto scappare. Bellissimo, bravissimo, poverino, se n'è andato un po' presto, a 59 anni per una brutta malattia, però comunque una bella carriera e un bellissimo successo su Diffusione Follonica. Each Time You Break My Heart, bravissimo, bravissimo.
1: Poi tra l'altro lui è diventato famoso prima di fare il cantante perché faceva una pubblicità di un jeans famosissimo, lo possiamo anche dire, tanto non credo che la Levi's abbia bisogno della nostra,
0: l'ha detto Mario comunque, Levi's per la causa
1: della nostra pubblicità, che lui andava nella lavanderia a gettoni, si spogliava.
0: Ah, tutto questo l'hai detto per citare la parola lavanderia? Ma sei proprio un monello, sei.
1: Ma va là. 10:46 sabato 23 maggio, torniamo sulla musica nuova, i grandi successi di RDF sono sempre pronti qua sulla la nostra programmazione. Adesso vi suoniamo il nuovo di Taylor Swift. Molto carina questa canzone, molto ballabile.

0: dei Jovanotti. I soliti tre accordi, però. Oh, bravo, perché se riesci a fare un successo con tre accordi sei un fenomeno. Quindi.
1: Ovviamente tre accordi che funzionano. Buon vento,
0: bravo,
1: questo
0: bravo,
1: è
0: bravo.
1: Il nuovo singolo insieme ad Alfa. Ecco, anche Alfa è uno che all'inizio della sua carriera io non gli davo una cicca, come si usa dire, no? Perché vedevo un po' così, sai, quei personaggi che si bruciano velocemente. Invece mi ha sbugiardato completamente, perché ha saputo sempre essere sulla cresta dell'onda con tante cose carine, con tante cose, anche testi anche profondi.
0: Ma chi è Alfa, scusa?
1: Ma io mi confondo con te. Tra non molto terminiamo la prima ora. Adesso c'è Narada My

0: pizzega.
1: Questi accordi funky, ragazzi, sono strepitosi.
0: Senti il basso come pompa, fratello.
1: Narada Michael Walden con I Should Love Ya.
0: Volevamo dire, leggere una notizia molto molto carina, perché non tutti lo sanno. Cioè, noi parliamo sempre di cibo, dici, ma come, in estate si bisogna dimagrire, chi se ne frega, noi parliamo di cibo. Lo sapevi che le tagliatelle sono state inventate a Bologna per opera di Mastro Zefirano, cioè un italiano, come al solito, che inventa un piatto famosissimo nel mondo, che voleva celebrare il matrimonio tra Lucrezia Borgia, che poi non è andata a finire molto bene per i mariti soprattutto, e Alfonso I d'Este. Pensa, Lucrezia Borgia, 3 mariti, quindi all'epoca lei era avantissimo. Duca di Ferrara nel 1502 ha inventato questa nuova pasta ispirandosi ai biondi capelli della sposa, pensa.
1: Ma veramente?
0: Ma dai!
1: Vedi che non si finisce mai di imparare. Anche se la maggior parte dei piatti, quelli più buoni, dei dolci, sono stati inventati per una ricetta sbagliata. Cioè, una cosa che veniva sbagliato e poi veniva fuori facendo un dolce meraviglioso. Adesso arriva Madonna e Sabrina Carpenter, trano molto l'informazione con l'informazione ovviamente flash e il traffico. Questa è Ring Your Love.

0: Sono le 11.
1: RDF Notizie.
2: Buongiorno dalla relazione. Papa Leone è arrivato alla Cerra in occasione di una visita pastorale, atterrato nel campo sportivo Arcoleo del comune napoletano. Il pontefice incontrerà gli oltre 12.000 fedeli che si sono riuniti nelle strade della città, nel cuore della cosiddetta Terra dei Fuochi, una delle aree più martoriate del Mezzogiorno per l'inquinamento ambientale e non solo. Medio Oriente, Teheran si dice pronta a nuovi scenari dopo che Trump sarebbe pronto per altri attacchi all'Iran. Riporta CBS citando alcune fonti secondo le quali diversi funzionari delle forze armate hanno cancellato i loro piani per il fine settimana nella possibilità che vengano decisi attacchi. Il governo proroga il taglio delle accise sui carburanti per altre 2 settimane e concede 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori, che sospendono quindi lo sciopero annunciato dal 25 al 29 maggio. Le misure sono contenute in un decreto legge varato ieri sera dal Consiglio dei Ministri. A 34 anni dalla strage di Capaci resta vivo il ricordo della tragedia che nel 1992 costò la vita al giudice Giovanni Falcone, alla moglie Francesca Morvillo e agli agenti della scorta. Dalla memoria si costruisce un futuro libero, ricorda la Premier Meloni. La strage di Capaci ha segnato la storia della Repubblica, ha detto il presidente Mattarella. Spazio lanciato Starship V3, la nuova versione del veicolo di SpaceX per i futuri viaggi verso la Luna e Marte. È una versione aggiornata e più potente rispetto a quelle che hanno volato negli 11 test precedenti. È stata rinnovata anche la base di lancio Starbase a Boca Chica, in Texas. È tutto, a più tardi.
1: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
3: Buon sabato, bentrovati ancora da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Sulla 1 direzione Roma il traffico è intenso, code a tratti tra Firenze Sud e Incisa Regello. Rallentamenti anche sempre in direzione nord tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta. Sulla variante di Valico un mezzo pesante fermo tra Badia e Firenzuola verso Firenze. Spostiamoci adesso in A11, rallentamenti tra Firenze Peretola e Sesto Fiorentino in direzione di Pisa. Infine sulla 12 in direzione sud, code per traffico intenso alla barriera di Rosignano. In chiusura ai treni, il regionale 70816 Faenza-Firenze effettua una fermata straordinaria anche a Borgo San Lorenzo. È tutto grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
4: La radio che accende la città.
5: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.
6: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
7: Alza il volume del tuo aperitivo.
8: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
7: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

is a Dito nella piaga e Tony Pitoni con The Ladies Tramp, questa canzone che hanno presentato come duetto appunto nella serata dei duetti al Festival di Sanremo. Abbiamo così varato la seconda ora di programmazione con RDF questa mattina con Mario e Claudio fino alle 12.30. Ancora tanta buona musica, tra non molto sarete voi protagonisti al 328-086-9040 per richiedere la vostra canzone preferita, la canzone del cuore, quella che vi fa battere o vi ha fatto battere forte forte il cuore. Adesso arriva Boy George in Culture Club, questa versione remix, The Next Thing Will Be Amazing.

0: lasciata a casa la voce e poi la riporta la prossima settimana. Poi George, tranquilli. Beh, insomma, lui ora comincia a avere sui 65, credo, l'uomo.
1: Guarda, io l'ho visto qualche anno fa, proprio qui a Follonica, perché ha fatto il DJ set.
2: Ah sì, hai fatto serata con Boy George,
1: con
2: fratello.
1: Boy George. Mi ero fatto le treccine, guarda, uno spettacolo meraviglioso. E devo dirti che è bravo come cantante, ma è bravo anche come DJ.
0: No, ma poi è un artista, a parte gli scherzi. E poi soprattutto in un periodo in cui veramente nessuno ancora si trasformava, certo. Lui è stato uno dei primi, quindi insomma, insieme a Robbie Smith, ti ricordi dei Cure, David Bowie, Antesignano, eccetera, eccetera. Ma io volevo parlarvi di una cosa forse più importante di Boy George, perché Follonica si riempie di musica con la manifestazione Scorribande, in programma sabato 23 e 24 maggio dalle ore 17 con partenza da Piazza Sivieri, promossa dal Comune di Follonica con la direzione artistica di Stefano Cantini e con la collaborazione dell'associazione Music Pool. Scorribande rappresenta anche l'anteprima della 46esima edizione del Grey Cat Music Festival, il festival jazz della Maremma, e con Scorribande trasformiamo il cuore di Follonica in un palcoscenico a cielo aperto dove la musica diventa il filo conduttore per riscoprire il piacere di stare insieme e vivere il nostro centro in modo dinamico e festoso, commentano il sindaco Matteo Boncristiani e l'assessore alla cultura Stefania Turini.
1: Si inizia quest'oggi, sabato 23 maggio, con la Badabi Boom Band, con uno spettacolo fresco, divertente, leggero, ironico, epico e spiazzante, originale, senza sposare un genere musicale, ma però capace di suonare musica per tutte le orecchie.
0: Però non si dice, però vabbè.
1: Ah no, guarda, che questo comunicato credo che arrivi direttamente dal comune. Oh,
0: chiedo scusa al comune.
1: Ecco quindi il jazz, il Dixieland, il funky, le marcette popolari e perfino uno spiazzante pezzo cantato a cappella come fossero i magianti del buon augurio.
0: A renderli unici anche la scelta dei costumi e la studiata coreografia che dona freschezza ai pezzi musicali e predispone l'orecchio all'ascolto. Domenica 24 maggio, infatti, due formazioni si alterneranno per le strade di Follonica. Si inizia con l'Arcidosso Street Band, che nasce ad Arcidosso nel 1824, quindi non saranno gli stessi che suonano, credo. Con la Società Filarmonica, e dal dicembre 2006 si è trasformata in Arcidosso Street Band sotto la guida del maestro Pericci.
1: Formata quasi interamente da giovani con un nuovo repertorio musicale, aggiungendo nuovi strumenti elettronici come chitarra, basso e tastiera, nuove divise, coinvolge subito e riscuote grande successo. Si esibisce in provincia ed anche nel territorio nazionale, attualmente composta da circa 35 elementi. A seguire poi ci sarà la Zastava Orchestra Street Band, composta da elementi provenienti dalle migliori orchestre dell'Alta Maremma.
0: Beh, ora ci dici chi sono gli elementi della Zastava?
1: Sono fortissimi, non l'hai mai visti?
0: Adesso c'è il Gabbani, vai intanto.

0: Allora, lui è uno di quelli che, devo dire la verità, all'inizio mi aveva un po' lasciato così, e invece mi piace Gabbani. Bravo.
1: Guarda, ti posso dire una cosa, sono amico con Francesco Gabbani, lo seguo da prima che facesse la prima apparizione televisiva al Canora. Lui è un grande musicista, oltre ad essere un bravo cantante. E quando uno è musicista e bravo cantante, è un artista completo.
0: Attenzione, attenzione!

0: Sono le 11:20.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
3: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
11: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Radio diffusione fullonica, la radio che accende la città.
14: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci radio diffusione fullonica.

0: Si vede che hanno ascoltato, dai, comunque.
1: Sì.
0: E poi d'altra parte gli accordi sono quelli, Mario, è inutile che prima o poi si riusano, no?
1: Le notte sono sette.
0: Comunque,
1: le giri.
0: Comunque bravissimi e complimenti lo stesso per la carriera a Eros Ramazzotti e Max Pezzali qua su Diffusione Follonica in questa bellissima domenica mattina. Guarda, voglio dire anche che sono le 11:25. Pensa un po'
1: cavolo,
0: come
1: ma ne sei più del diavolo, questa mattina.
0: Parlavi prima di fallimenti, no?
1: Sì.
0: E infatti io avevo letto che pensa dai fallimenti poi, come dice De André, no? Dall'etame nascono i diamanti. E quindi in questo caso il libro, pensa, di Twilight di Stephanie Myers è stato rifiutato 14 volte prima di essere accettato, perché e poi è diciamo prodotto nella serie TV, una delle serie TV più famose di vampiri, dove l'umana si innamora del vampiro, fighetti, eccetera eccetera.
1: Io invece voglio darti un'altra notizia, queste potrebbero andare direttamente nella slot machine.
0: Ma dai,
1: quella che va la mattina durante
0: l'abbiamo bruciata una.
1: L'abbiamo bruciata, possiamo bruciare un'altra?
0: Vai.
1: La bruciamo. La sceneggiatura del film Ritorno al futuro, bellissimo, è stata respinta più di 40 volte da tutti i principali studi cinematografici. Alcuni studi li hanno rifiutati più di una volta.
0: Secondo me si sono mangiati i gomiti oltre le mani, credo.
1: Sì. Si sono morsi le orecchie. Tra non molto avremo ancora un'altra edizione della Canzone dei Ricordi, 328-086-9040, per scegliere la canzone che magari qualche anno fa vi ha fatto battere forte il cuore. Se volete potete aggiungerci anche una dedica, perché no? Adesso arriva Harry Styles.
0: Complimenti.
1: Questa è una canzone molto particolare, lui sta sperimentando un po' tutti i generi,
0: no.
1: E adesso è arrivato sull'elettronica.
0: Ai.
1: Quanto durerà sull'elettronica?
0: Secondo me 4 minuti e 26, chi lo sa.
1: Il nuovo singolo intitolato Aperture.

0: Aperture, che non voglio domandarti cosa significa perché è meglio rimanere nel dubbio.
1: Sì, a volte certe cose è bene che rimangano, no, nel dubbio.
0: Harry Styles su Diffusione Follonica, che ha iniziato, pensa, nel 2010, ti lo ricordi, con gli One Direction?
1: Sì,
0: una boy band. E il ragazzo ha avuto anche un flirt con Taylor Swift. Mica male.
1: Però
0: che pensavi?
1: Non è che ha scelto proprio la prima che passava di lì all'ultimo momento, eh?
0: Si voleva sistemare, è durato solo pochi mesi, lei l'ha cacciato, quindi va bene così,
1: ecco. Fuori di casa. Allora, con Harry Styles siamo arrivati anche alla canzone

Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte. Inviaci un messaggio al 328 086 90.

0: fantastica. Grazie Michele, ci hai fatto rivivere un attimino un momento magico con i Duran Duran, riascoltati con Come On Down.
1: Beh, bellissimi. Anni 80 veramente erano il gruppo, forse non adesso non ci si può immaginare la popolarità, il successo, i soldi e le donne che hanno avuto loro negli anni 80. Adesso non esiste più una cosa del genere perché è tutto molto online, sì, molto finto, sì, ma sì, prima veramente se volevi andare ad ascoltare qualcuno devi andare al concerto, e mi ricordo a Grosseto i Duran Duran con reggiseni che volavano sul palco all'impazzata.
0: Tiravi anche il tuo?
1: Ovviamente, certo.
0: Che brutta persona.
1: Che cattivo che sei.
0: No, poi tra l'altro abbiamo citato i Duran Duran, c'è stata sempre la disputa fra Duran Duran e
1: gli Spandau. Che si dice ballet o ballet? Non ho mai capito. Ballet.
0: Io ballet,
1: perché
0: ballet
1: è inglese. Certo,
0: Spandau Ballet.
1: Lo sai che Duran Duran hanno venduto 150 milioni di dischi in tutto il mondo? Quando uno dice poverini, adesso cosa faranno? Ma lo sai cosa fanno?
0: Stanno, se la godono.
1: Stanno con le gambe nell'acqua. Te pensavi già un'altra cosa, ti conosco, e quindi pensavi già un'altra parte anatomica.
0: Allora, c'è Alberto, mi dice sempre che io sono una brutta persona, però adesso la disputa, secondo me, si sta un po' invertendo. Stai diventando tu la brutta persona? Claudino, sono le 11:40, tutto va bene. Sabato 23 maggio c'è il weekend, c'è la bella stagione, si può andare al mare questo pomeriggio e c'è anche la

0: e sia. Sapevi che Afrojack è il marito di Elettra Lamborghini? Sì.
1: No, è vero.
0: Sei rimasto proprio così. Ti insegno sempre qualcosa di nuovo. E poi ti volevo anche insegnare un'altra cosa molto carina.
1: Sì.
0: Hai visto quando te delle volte ti capita di volare, no? Sugli aerei e dici, ma il cibo non è un granché. Mm. Oppure ho assaggiato quel cocktail.
1: Non
0: mi piaceva tanto. Pensa, io non lo sapevo, che l'altitudine diminuisce dal 20 al 50% la capacità delle nostre papille gustative e anche delle papille odorose, se esistono non lo so, di percepire i sapori, gli odori. Quindi fa schifo più del solito il cibo, nonostante che non sia già un granché di suo, però insomma,
1: quindi si ha un'altra percezione. Bravo, quando siamo in volo.
0: Tu parli troppo però difficile.
1: Perché?
0: No, sei troppo colto.
1: Sì, va bene. Ho le mie due lauree lì in cassetto che ogni tanto tiro fuori, le guardo e poi le rimetto lì.
0: Bravo, rimettile lì che è meglio, vai.
1: Ever since you left me, I went deaf. Trent Montana. Ancora buongiorno.

0: stesso problema, via via alzi.
1: Gli amici audiometrici, insomma, trattateci bene perché troppo arriviamo. Siamo un po' tutti sordi noi.
0: Che orientiamo.
1: Mamma mia.
0: Sai dove si tiene la cuffia, soprattutto quando, quando mixi.
1: Alla destra, sì. Canzone estiva, Annalisa, su Diffusione Follonica, nella nostra domenica mattina insieme a Claudio Caselli.
0: Insieme a Mario Mainetto.
1: Comunque, la signorina ha la bella laurea triennale in fisica.
0: L'Annalisa,
1: certo, che ha conseguito presso l'Università degli Studi di Torino. E addirittura, pensa, in ragione di ciò, nel maggio del 2024 l'Unione Astronomica Internazionale le ha intitolato l'asteroide 2014, appunto Annalisa, scoperto nel 1991. Lo so che con questa notizia andrai a casa contento.
0: No, mi hai svoltato veramente la giornata. Sai, c'era una giornata un po' così, quando sono un po' traballanti, sì, poi arriva una notizia come questa e veramente ti rimette
1: la pesca, vai, basta. Andiamo avanti con la musica che è meglio.
0: E poi che musica, questa è musica con la M maiuscola, secondo me. Un po' perché ho legato a questo personaggio tanti bei ricordi di gioventù.
1: Mamma mia, che figo anche lui, però.
0: E poi lui veramente ha creato un'epoca. Stiamo parlando di Billy Idol, per quelle due o tre persone che non l'avessero capito.
1: Yeah! Yeah! Questa è Rebel Yell!

0: Io non potevo esimermi da farvi ascoltare questo pezzo, ma è proprio quando arriva su questo vuoto, che secondo me è fantastico.
1: Meraviglioso. Senti solo Charleston e mamma mia, è meraviglioso. Cioè, quando la musica raggiunge questi picchi diventa veramente storia. E qui siamo nella storia.
0: Giuro. Allora, abbiamo raggiunto le ore 12, come sempre arriva l'informazione e a seguire il traffico.
2: RDF Notizie.
3: Bentrovati dalla redazione. A 34 anni dalla strage di Capaci, la politica ricorda quel 23 maggio 1992 in cui hanno perso la vita il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta. Dalla memoria si costruisce un futuro libero, ricorda la premier Meloni. La strage di Capaci ha segnato la storia della Repubblica, ha detto il presidente Mattarella. Papa Leone ad Acerra per incontrare le popolazioni della Terra dei Fuochi. Sono venuto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall'inquinamento ambientale procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli, ha detto il pontefice, accolto da circa 12.000 fedeli nelle strade. L'amministrazione americana si prepara a una nuova serie di attacchi contro l'Iran. Intanto il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato che gli Stati Uniti stanno sabotando i colloqui per porre fine alla guerra con le loro persistenti richieste massimaliste. Sono attese oggi intorno alle 13 a Malpensa le salme dei 4 sub italiani morti alle Maldive. Lunedì sarà disposta l'autopsia. Il primo corpo sul quale verrà svolto l'esame sarà quello di Gianluca Benedetti, capobarca di 44 anni, il cui corpo era stato recuperato per primo. Calcio assenza pesante in casa Juventus in vista del match contro il Torino, decisivo per provare a qualificarsi in Champions. Spalletti perde Kenan Yıldız, che si è infortunato al polpaccio e non giocherà al derby nell'ultima giornata di Serie A. Il turco sarà fuori 2-3 settimane, ma non è a rischio per il Mondiale. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord persistono condizioni di tempo stabile e soleggiato, da segnalare qualche innocuo annuvolamento diurno in prossimità delle zone alpine. Temperature in rialzo, massime tra 25 e 30 gradi. Al centro stabile e soleggiato con alcune velature di passaggio e modesti annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in aumento, massime tra 24 e 29 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo lieve variabilità pomeridiana in Appennino con isolati piovaschi. Temperature in aumento, massime tra 23 e 28 gradi.

0: secolo Filippo Uttinacci.
1: Utti.
0: Quindi non so tra i due qual è più brutto, se Fulminacci o Utti. Poverino.
1: Secondo te, no, come lo chiameranno? Perché visto adesso si abbrevia tutto.
0: Anche mio figlio si chiama Filippo, quindi Pippo, Pippo sicuro. Pippo,
1: o
0: sì.
1: Fili.
0: Pippo Uttinacci. No, vabbè, Fulminacci è meglio. Fulminacci è meglio. Allora, qua su Diffusione Follonica, mezzogiorno e 6 minuti. Vi ricordiamo che Follonica si riempie di musica con la manifestazione Scorribande in programma sabato 23 e domenica 24 maggio dalle ore 17 con partenza da Piazza Sibieri, promossa dal Comune di Follonica con la direzione artistica di Stefano Cantini e con la collaborazione dell'associazione Music Pool. Scorribande rappresenta anche l'anteprima della 46esima edizione del Grey Cat Festival, il festival jazz della Maremma.
1: Con Scorribande trasformiamo il cuore di Follonica in un palcoscenico a cielo aperto, dove la musica diventa filo conduttore per riscoprire il piacere di stare insieme e vivere il nostro centro in modo dinamico e festoso. Commentano il sindaco Matteo Boncristiani e l'assessore alla cultura Stefania Turini.
0: Si inizia sabato 23 maggio con la Bada Bim Boom Band, questa l'hai fatta dire a me apposta, bastardo. Uno spettacolo fresco, divertente, leggero, ironico, epico e spiazzante, originale, senza sposare un genere musicale, ma capace di suonare musica per tutte le orecchie. Ecco quindi il jazz, il Dixieland, il funky, le marcette popolari e persino uno spiazzante pezzo cantato a cappella come se fossero maggianti di buon augurio.
1: A renderli unici è anche la scelta dei costumi, la studiata coreografia che dona freschezza ai pezzi musicali e predispone l'orecchio all'ascolto. Domenica 24 maggio due formazioni si alterneranno per le strade di Follonica. Si inizia con la Arcidosso Street Band, che nasce ad Arcidosso nel 1824 come società filarmonica. Dal dicembre 2006 si è trasformata in Arcidosso Street Band, sotto la guida del maestro Marco Pericci, formata quasi interamente da giovani con un nuovo repertorio musicale, aggiungendo nuovi strumenti elettronici come chitarra, basso e tastiera. Nuove divise, coinvolge subito e riscuote successo. Si esibisce in provincia ed anche nel territorio nazionale.
0: Attualmente è composta da circa 35 elementi e a seguire la Zastava Orchestra Street Band, composta da elementi provenienti dalle migliori orchestre dell'Alta Maremma.
1: Benissimo, dopo avervi illustrato che cosa accadrà in questo weekend nella nostra Follonica, andiamo ad ascoltare il nuovo di Lady Gaga.

0: Lo sai che c'è un pezzo di ritmica di questo pezzo che mi ricorda anche non me lo ricordo più.
1: Vogue di Madonna.
0: A parte quello. No, qualcosa dei non dei Planet Funk. Ton, ton,
1: ton. Vabbè, adesso ti do le pasticchine quelle lì che ti servono.
0: Bravo, e poi non dopo... mi dare quella blu, perché
1: no, poi succede qualche danno. Ci mancherebbe altro, mamma mia. Allora, su Diffusione Follonica, la domenica mattina, insieme a Claudio Caselli e Mario Mainetto.
0: A parte che è sabato, comunque, se sei
1: no,
0: in giro.
1: Io ti stavo dicendo, domenica mattina ci sentiremo io e te per ricordare del sabato.
0: Sì, sì, per ricordare.
1: Anche a me servono le pasticchette, però te lo dico subito.
0: No, è che a volte veramente hai questi vuoti di memoria, no? Magari due secondi prima te lo ricordo. Ricordavi, poi arrivi lì.
1: Infatti non so che cacchio volevo dire, ma me lo sono dimenticato.
0: Andiamo bene.

0: adesso è il momento di accendere quella sigaretta che avevi portato, quella, quella falsa,
1: quella spiritosa.
0: vabbè, dai.
1: Che bella, però queste sono veramente le canzoni che le ascolti anche dopo 30 anni, hanno sempre il solito valore artistico, forse perché ci leghi dei ricordi, forse perché le hai vissute intensamente.
0: Sfido chiunque a non muoversi o la testa o il corpo o le mani con questa canzone. Vi vedo dall'altra parte che avete fatto così, con lo schiocco, non c'è assolutamente possibilità di scappare.
1: Allora Claudino, tu ci devi salutare, vero?
0: Sì, adesso vi saluto perché io devo tornare nella City e vi ringrazio tantissimo di essere stati con me nonostante tutto. Ringrazio Mario, ringrazio Diffusione Follonica, ci vediamo prossimamente su questi schermi, va bene?
1: A me ha fatto piacere immenso condurre la mattinata con te, tra l'altro poi questa mattina ti sei cimentato anche nella parte tecnica.
0: Infatti si sente.
1: No, è andato tutto alla perfezione, non credevo.
0: Attenzione, guarda, perché Alberto Serpi ci sta sentendo, e poi ci dà il voto, quindi occhio, quindi fai il bravo.
1: Vediamo un po', da 1 a 10 quanto ti daresti?
0: Aiaia, io? Sì. 6 e mezzo.
1: Io invece ti davo 9.
0: Vedi, sei un ruffiano. Sono un ruffiano. Alberto, hai ragione, è brutta persona.
1: Bruttissima persona. Allora, noi rimaniamo fino alle 12, anzi io rimango fino alle 12:30 e adesso vi faccio ascoltare il nuovo di Emma Edercomi, Baci Piano. Scusa se ancora

0: Comi con Bacci Piano.
1: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
2: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

23, piano piano stiamo giungendo anche al termine della programmazione di questa mattina, di questo sabato 23 maggio 2026. Anche gli Eruption con I Can Stand the Rain. Adesso facciamo un po' di musica italiana, arriva il nuovo di Gemelli Diversi, molto bella questa canzone.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio. Vi aspetta.

0: Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte. Inviaci un messaggio al 328 086 9040.
1: Proprio in extremis salvata Franceschina, grazie per aver chiamato, io ringrazio anche tutti gli altri, purtroppo non abbiamo più tempo quindi dobbiamo un po' stringere. Francesca da Piombino ci ha richiesto questa canzone di Irene.

0: le 12 e 31 minuti.
1: E noi siamo arrivati a conclusione anche della nostra programmazione del mattino, appunto la programmazione di tutta mattina.

0: curiosità e tanta ma tanta simpatia.
1: Tutta mattina.
2: Siamo arrivati al termine della programmazione. Io ringrazio Claudio che è dovuto scappare 10 minuti prima, però vi ha tenuto compagnia anche lui per quasi tutta la mattinata, fino alle 12.15. E grazie a Claudio Caselli che è stato fortissimo, veramente. Come dice lui, ma io sono l'ultimo arrivato, buttati! Bravissimo Claudio! Da parte di Mario Mainetto è tutto, io vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento e mi raccomando quest'oggi tutti al mare a mostrare le chiappe chiare, come diceva una canzone. Ci risentiamo nel prossimo fine settimana, vi auguro a tutti un buon proseguimento di questo sabato, una buona domenica specialissima, noi ci risentiamo come dicevo prossimamente. Vi ricordo che alle ore 13 arriverà l'informazione flash e poi anche il traffico. Grazie a tutti quanti e ancora buon proseguimento di musica con RDF.
3: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.com.

0: Sono le 12 e 50 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. A 34 anni dalla strage di Capaci, la politica ricorda quel 23 maggio 1992 in cui hanno perso la vita il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta. La strage ha segnato la storia della Repubblica, ha detto Mattarella. Dalla memoria si costruisce un futuro libero, secondo la Premier Meloni. Medio Oriente, a Donald Trump sono state presentate le opzioni per riprendere la guerra in Iran, riporta la CNN citando alcune fonti. Secondo il Wall Street Journal, Trump non esclude possibili attacchi all'Iran, ma ha informato i suoi collaboratori che vuole concedere più tempo al processo diplomatico dopo essere stato aggiornato sullo stato delle trattative. Dopo aver lasciato il carcere israeliano di Kesiyot, circa 50 attivisti della flottiglia sono stati ricoverati in ospedale a Istanbul. Intanto vanno avanti le indagini della Procura di Roma e sono stati ascoltati i primi due italiani rimpatriati, il deputato Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani. Papa Leone ad Acerra per incontrare le popolazioni della Terra dei Fuochi. Sono venuto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care uccise dall'inquinamento ambientale, ha detto il pontefice, accolto da circa 12.000 fedeli nelle strade. Lo sport ciclismo al via dalle 12.55, una delle tappe più attese di questo Giro d'Italia. La frazione parte da Aosta e arriva a Pila. Soli 133 chilometri da percorrere, ma con 4.209 metri di dislivello. Grande favorito per la vittoria Vingegaard, che punta a strappare la maglia rosa Eulalio. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Buon sabato, bentrovati ancora da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Sulla 1 un incidente allo svincolo di Firenze in Pruneta, blocco dell'entrata in entrambe le direzioni, sia verso Bologna sia verso Roma. Sempre in A1, direzione Roma, code a tratti, traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Spostiamoci sulla variante di Valico, direzione Firenze, rallentamenti anche qui tra il bivio con l'A1 e Firenzuola. Sulla Firenze-Pisa-Livorno, in direzione Livorno, coda in diminuzione, scesa a 4 km tra Santa Croce sull'Arno e Ponte d'Era Est. Sulla stessa direzione Prudenza per pedoni in carreggiata tra il raccordo Pisa-Centro e l'aeroporto. Ricordo sulla 11 Firenze Pisa Nord, chiusure notturne martedì 26 e mercoledì 27, saranno chiusi per chi proviene da Firenze e da Pisa i rami di immissione sulla 12 Genova Rosignano Marittimo in direzione di quest'ultima. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: fallo tua.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: peace for the children.
1: Speaker slot machine. Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

Lasciami soli e svegli in tutto l'universo, e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate.

0: confusione follorica. Ora esatta.
1: Sono le 13:43.
2: Il passato ha un nuovo ritmo.
3: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
2: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica. RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. A 34 anni dalla strage di Capaci, la politica ricorda quel 23 maggio 1992 in cui hanno perso la vita Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta. Dalla memoria si costruisce un futuro libero, ha detto la premier Meloni. La strage di Capaci ha segnato la storia della Repubblica per il presidente Mattarella. Papa Leone ad Acerra per incontrare le popolazioni della Terra dei Fuochi. Sono venuto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care uccise dall'inquinamento ambientale, ha detto il pontefice, accolto da 12.000 fedeli. A Donald Trump sono state presentate le opzioni per riprendere la guerra in Iran. Secondo il Wall Street Journal, Trump non esclude possibili attacchi all'Iran, ma ha informato i suoi collaboratori che vuole concedere più tempo al processo diplomatico dopo essere stato aggiornato sullo stato delle trattative. Paura per l'ex pilota di Formula 1 Alain Prost, rapinato nella sua villa di Lyon da alcune persone incappucciate. La rapina risale allo scorso 19 maggio, non è ancora chiaro a quanto ammonti il bottino. Calcio dopo l'anticipo di ieri tra Fiorentina e Atalanta, oggi si giocano le altre gare della 38esima e ultima giornata di Serie A alle 18 Bologna-Inter, mentre questa sera alle 20.45 sarà la volta di Lazio-Pisa. Domani le altre partite si decidono le retrocessioni e le qualificazioni in Europa. È tutto, al prossimo appuntamento.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord persistono condizioni di tempo stabile e soleggiato, da segnalare qualche innocuo annuvolamento diurno in prossimità delle zone alpine. Temperature in rialzo, massime tra 25 e 30 gradi. Al centro stabile e soleggiato con alcune velature di passaggio e modesti annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in aumento, massime tra 24 e 29 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo lievi variabilità pomeridiana in Appennino con isolati piovaschi. Temperature in aumento, massime tra 23 e 28 gradi.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Sono le 14 e 33 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
2: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: città. Benvenuto al weekend. Benvenuto al weekend.
1: E con il fine settimana arriva puntuale, come sempre, sulla vostra radio. Benvenuto Weekend.
0: Benvenuto Weekend.
1: Che vi ricordo è sempre il titolo del programma, naturalmente, ma è anche il nome della nostra pagina Facebook. Ci tengo a sottolinearlo sempre.
0: Benvenuto Weekend. Con Alessandro Parodo.
1: Partiamo con un pezzo fortissimo.

0: è puro spettacolo questo brano dei Blue Flowers e arriviamo ai 4 minuti magici. Perché parlo di 4 minuti magici? Perché adesso c'è lui, il DJ Vittorio Veneziano, che proprio in quest'arco di tempo, beh, ve lo posso assicurare, mixerà l'impossibile. Vai DJ!
1: Benvenuto Weekend!

0: Correva l'anno 2004 quando in radio e in discoteca si ballava con Aiduci. Questa era Dragostea Dintei, nostro disco story di oggi. Ma torniamo alla bella musica italiana grazie a Carlo Pesce e soprattutto grazie Carlo Pesce per essere con noi. Ciao Carlo!
1: Ciao a tutti, il piacere è mio.
0: Che bello trovarti all'interno di Benvenuto Weekend. Carlo, tu sei giovanissimo, io vorrei parlare un po' di te e poi ovviamente parleremo del tuo brano che è davvero molto bello. Carlo, come nasci tu artisticamente?
1: Sì. Inizio a 4 anni a fare musica, a cantare, grazie a mia mamma. Che mi ha portato anche nei vari festival organizzati inizialmente in provincia, in Sicilia, poi un po' in giro per l'Italia, e successivamente a 14 anni riesco ad entrare in conservatorio, che ad oggi ancora frequento, e poi lì è stato, diciamo, il periodo adolescenziale, è stato il periodo in cui ho capito che la musica mi apparteneva profondamente.
0: Era nel tuo DNA, lì hai proprio sentito che ti stavi formando verso una passione che non è semplice passione, ma è voglia di comunicare il proprio stato d'animo con le note musicali, no?
1: Sì, io dico sempre che le mie emozioni le riesco a trasmettere solo tramite la musica, perché poi di mio sono abbastanza riservato.
0: Perché l'importanza della musica è proprio questo, no? Cioè questa cosa qua, trasmettere emozioni indipendentemente dalla vendita, indipendentemente dal successo, che per carità tutte cose che, come si suol dire, ben vengano, però trasmettere emozioni, trasmettere sensazioni straordinarie, penso che per un artista sia fondamentale. C'è un brano molto bello che ascolteremo tra pochissimo che è Vado Via. Ci racconti com'è sì. È nato questo pezzo, Carlo?
1: Sì, è nato perché da me, proprio dall'idea che volessi appunto condividere una mia esperienza personale, che diciamo nel mio piccolo, nonostante sia anche abbastanza piccolo d'età, ho vissuto appieno con una ragazza e che è stata una di quelle che mi ha segnato, e perciò ho deciso di condividerla, anche perché ho pensato che qualcun altro potesse ritrovarsi nella stessa situazione, e mi faceva piacere questo soprattutto.
0: Non è semplice condividere in musica uno stato d'animo, e sicuramente molti nostri ascoltatori si ritroveranno in queste parole che ascolteremo tra pochissimo. Carlo,
1: sì, me lo auguro.
0: Carlo, gli arrangiamenti sono fantastici. Chi ha curato il tutto?
1: Grazie. Tutto il resto della canzone è stato curato ovviamente da persone molto professionali, dal mio produttore, che si chiama Garelli. Ed è stato, diciamo, come al solito, come sempre, io dico che più o meno fare musica per la prima volta, anche se si va avanti e non è la prima volta, ma mi ricordo quando ho iniziato, quindi mi diverto un sacco, e poi si è creato anche un bel rapporto con tutti quanti.
0: Cioè, stai parlando di Garelli, numero uno in assoluto, questo lo posso confermare.
1: Sì, sì.
0: E lo dico da addetto ai lavori, cioè da speaker radiofonico, quindi Garelli passa in continuazione, e giustamente, quindi una grande collaborazione che è importante per te, che sicuramente di strada ne farai tantissima. Io ti auguro di cuore tutto il bene del mondo, perché lo meriti.
1: Grazie
0: semplicemente
1: mille.
0: Perché lo meriti. Allora Carlo, grazie a te, quali sono i tuoi contatti per raggiungerti, per seguire tutte le tue novità?
1: Io mi trovo su tutti i social, Instagram _ Carlo Pesce _, TikTok Carlo Pesce tutto attaccato con 2 finali, e poi ovunque su tutte le piattaforme digitali, quali Spotify, Amazon Music, basta cercare o il titolo della canzone, Vado Via, associato al mio nome, quindi Carlo Pesce Vado Via, comunque facilmente reperibile. Anche su YouTube c'è il video. Quindi basta digitare anche lì Carlo Pesce Vado Via, dovrebbe uscire,
0: e che merita sicuramente di essere visto. Carlo, allora
1: sì,
0: come faccio sempre in chiusura di chiacchierata radiofonica con gli artisti, Ti cedo così virtualmente il microfono, ricordandoti che lo stesso microfono sarà sempre a tua completa disposizione per le tue prossime produzioni. Ti ringrazio.
1: Grazie
0: a te per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend. Ti cedo il microfono, diventi tu lo speaker e alla prossima. Ciao Carlo.
1: Ciao a tutti gli amici di Benvenuto Weekend, sono Carlo Pesce e ascoltate Vado Via, il mio nuovo singolo.

0: di Benvenuto Weekend durante il nostro fine settimana in musica. È lui, ovviamente, il DJ Beda con Slow.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
16: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
17: Qual è il piano?
18: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
15: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
19: Troverò io la marmotta.
15: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. Benvenuto Weekend. Non so

Arisa con Rugiada. Allora, questa stagione 2025-2026 di Benvenuto Weekend sta volgendo così al termine, però vi voglio ricordare che durante l'estate, per tutta l'estate, ci sarà il meglio di fino alla stagione 2026-2027.

0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
1: E il gran finale di trasmissione arriva adesso grazie al nostro DJ Mix Mauro Guazzotti, sequenza mixata.
0: Benvenuto weekend! Tutta la musica per te!

first.

0: Benvenuto weekend.
1: Arriviamo così al momento dei saluti e dei ringraziamenti. Si chiude questa puntata di Benvenuto Weekend. Ringrazio come di consueto voi amici all'ascolto, perché siete tanti, tanti e sempre di più. Vi ricordo ancora che durante l'estate ci sarà il meglio di Benvenuto Weekend sino all'inizio della nuova stagione, ossia la 2026-2027. Ringrazio ovviamente i nostri tre DJ immancabili e preziosissimi in ordine di trasmissione: il DJ Vittorio Veneziano, il DJ Beda e, appena ascoltato, il DJ Mix Mauro Guazzotti. Vi invito, come sempre, naturalmente, a rimanere all'ascolto di tutto il resto della programmazione della vostra radio preferita, perché merita tantissimo. Io sono Alessandro Parodo, vi aspetto naturalmente tra 7 giorni, sempre qui. Buon fine settimana a tutti, amici.
0: Benvenuto weekend.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Proseguono le consultazioni per tentare di giungere ad un'intesa tra Stati Uniti e Iran, ma ancora non c'è l'accordo. I segnali sono contraddittori. Secondo il Wall Street Journal, Trump non esclude possibili attacchi, ma vuole concedere più tempo al processo diplomatico. Secondo Al-Arabiya, le proposte dell'Iran avanzate finora sono inaccettabili per gli Stati Uniti. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf promette una risposta amara e devastante se gli attacchi degli Stati Uniti dovessero riprendere. Il ministro israeliano Ben-Gvir è stato interdetto dal territorio francese per i suoi comportamenti inqualificabili contro gli attivisti della flottiglia. Parigi chiede all'Unione Europea di adottare sanzioni nei confronti del ministro. Sono rientrate in Italia le salme dei sub morti alle Maldive. Sono quelle di Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, Muriel Odenino e Federico Gualtieri. Il corpo di Gianluca Benedetti è stato rimpatriato nei giorni scorsi. Il volo di linea della Turkish Airlines è atterrato in pista a Malpensa. Le autopsie saranno effettuate a Gallarate da lunedì. Dal 2000 ad oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre, è quanto emerge da un rapporto dell'ONU sulle mafie presentato in occasione dell'anniversario della strage di Capaci. Anticiclone africano in arrivo e caldo in ulteriore aumento fino a 33-35 gradi a metà della prossima settimana, con il picco di temperature che dovrebbe essere raggiunto mercoledì 27, con 6-7 gradi oltre la media del periodo. Caldo agostano anche sull'Europa, con temperature da record in Francia e Regno Unito. È tutto, a più tardi.
0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Proseguono le consultazioni per tentare di giungere ad un'intesa tra Stati Uniti e Iran, ma ancora non c'è l'accordo. I segnali sono contraddittori. Secondo il Wall Street Journal, Trump non esclude possibili attacchi, ma vuole concedere più tempo al processo diplomatico. Secondo Al-Arabiya, le proposte dell'Iran avanzate finora sono inaccettabili per gli Stati Uniti. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf promette una risposta amara e devastante se gli attacchi degli Stati Uniti dovessero riprendere. Il ministro israeliano Ben-Gvir è stato interdetto dal territorio francese per i suoi comportamenti inqualificabili contro gli attivisti della flottiglia. Parigi chiede all'Unione Europea di adottare sanzioni nei confronti del ministro. Sono rientrate in Italia le salme dei sub morti alle Maldive. Sono quelle di Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, Muriel Odenino e Federico Gualtieri. Il corpo di Gianluca Benedetti è stato rimpatriato nei giorni scorsi. Il volo di linea della Turkish Airlines è atterrato in pista a Malpensa. Le autopsie saranno effettuate a Gallarate da lunedì. Dal 2000 ad oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre, è quanto emerge da un rapporto dell'ONU sulle mafie presentato in occasione dell'anniversario della strage di Capaci. Anticiclone africano in arrivo e caldo in ulteriore aumento fino a 33-35 gradi a metà della prossima settimana, con il picco di temperature che dovrebbe essere raggiunto mercoledì 27, con 6-7 gradi oltre la media del periodo. Caldo agostano anche sull'Europa, con temperature da record in Francia e Regno Unito. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, qualche nube diurna in prossimità dei settori appenninici senza pioggia. Temperature in lieve aumento, massime tra 26 e 31 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata, qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature stabili, massime comprese tra 25 e 30 gradi. Al sud è soleggiato al mattino, pomeriggio con addensamenti più compatti sui monti associati a qualche piovasco. Temperature stazionarie con massime comprese tra 23 e 28 gradi.

0: in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
1: Cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete autostradale della Toscana. Ci spostiamo sulla Fipilì, dove è stato riaperto dopo l'incidente avvenuto nel primo pomeriggio lo svincolo di Livorno Porto. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio diffusione colorica, la radio che accende la città.
3: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Sono le 16 e 21 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Spiragli di intesa tra Stati Uniti e Iran. C'è la possibilità che Teheran accetti l'accordo con gli Stati Uniti già oggi. Così da Nuova Delhi il segretario di Stato americano Rubio, riconoscendo che ci sono stati lievi progressi, anche grazie alla mediazione del Pakistan. Una svolta del tutto inattesa dopo le voci rilanciate dalla CNN su diverse opzioni sul tavolo americano per la ripresa della guerra. La Francia mette al bando Ben-Gvir, il ministro israeliano è stato interdetto dal territorio francese per i suoi comportamenti inqualificabili contro gli attivisti della flottiglia. Così il ministro Barrot, che comunque disapprova l'azione della Global Smooth. Parigi chiede all'Unione Europea di adottare sanzioni nei confronti di Ben-Gvir. A Porto Cannone, in provincia di Campobasso, una bambina di 22 mesi sarebbe stata investita accidentalmente dal padre davanti alla loro casa. La piccola sarebbe gravissima. L'incidente nella tarda mattinata di oggi, mentre la bimba sarebbe stata intenta a giocare all'esterno dell'abitazione. Submorti alle Maldive, sono rientrate in Italia le salme di Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. E il corpo di Gianluca Benedetti è stato rimpatriato nei giorni scorsi. Il volo di linea della Turkish Airlines è atterrato in pista a Malpensa alle 13.10. Le autopsie saranno effettuate a Gallarate da lunedì. Formula 1, si torna in pista a Montreal per la terza sprint race del mondiale. Si preannuncia una sfida tutta Mercedes. Russell dalla pole, in prima fila anche il compagno di squadra e leader del campionato Antonelli. Seconda fila tutta McLaren, in terza le Ferrari. Il via alle 18, mentre alle 22 è in programma la qualifica per il GP di domani. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete autostradale della Toscana. Ci spostiamo sulla Fipilì, dove è stato riaperto dopo l'incidente avvenuto nel primo pomeriggio lo svincolo di Livorno Porto. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Porta Radiodiffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. Radiodiffusione Follonica, la radio che accende la città.
0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
4: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: facciamo saltare.
1: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
2: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Un saluto dalla redazione. Prove d'intesa tra Stati Uniti e Iran. C'è una possibilità che Teheran accetti presto un accordo, dice il segretario di Stato americano Rubio. La Repubblica Islamica frena, le divergenze sono state ridotte ma non c'è ancora l'intesa. Il Pakistan parla di progressi incoraggianti nelle ultime 24 ore. Secondo il Financial Times, che cita i mediatori, si avvicini ad estendere il cessate il fuoco di 60 giorni. Il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir ad oggi è interdetto dall'accesso al territorio francese, lo ha annunciato su X il capo della diplomazia di Parigi, Barrot. Una decisione, ha spiegato, che fa seguito ai suoi comportamenti inqualificabili nei confronti di cittadini francesi ed europei, passeggeri della Global Smooth flottiglia. 34 anni dalla strage di Capaci, l'attentato organizzato da Cosa Nostra in cui persero la vita il magistrato Giovanni Falcone, la collega e moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta di Cillo, Montinaro e Schifani. Non venga dimenticato il sacrificio di chi ha dato la vita per la giustizia, scrive su X la Premier Meloni. Dalla memoria si costruisce un futuro libero dalla paura. Migliaia di persone hanno sfilato oggi per le strade di Madrid chiedendo le dimissioni del primo ministro socialista, Pedro Sánchez, a seguito di accuse di corruzione all'interno del suo entourage. I manifestanti hanno percorso le vie della capitale spagnola dietro un grande striscione con la scritta «La corruzione ha un prezzo». Ciclismo eterno Vingegaard, il danese vince la 14ª tappa del Giro d'Italia. Tappone valdostano con arrivo a Pila e si prende la maglia rosa. Dopo 10 giorni finisce il sogno di Eulalio, che consegna la maglia al grande favorito del Giro. Sorpresa Piganzoli, che chiude al quarto posto, quinto Pellizzari. È tutto, ma più tardi.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, qualche nube diurna in prossimità dei settori appenninici senza pioggia. Temperature in lieve aumento, massime tra 26 e 31 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata, qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature stabili, massime comprese tra 25 e 30 gradi. Al sud è soleggiato al mattino, pomeriggio con addensamenti più compatti sui monti associati a qualche piovasco. Temperature stazionarie con massime comprese tra 23 e 28 gradi.
4: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
5: Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: Sono le 18 e 7 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Per Donald Trump le possibilità di un attacco o di un accordo sull'Iran sono 50-50, lo ha detto lo stesso presidente ad Axios, sottolineando che oggi incontrerà i consiglieri senior per discutere l'ultima bozza di accordo e prenderà una decisione entro domani. Secondo i mediatori, e come riportato anche dal Financial Times, i due paesi sono vicini a estendere il cessate il fuoco di 60 giorni. La Francia mette al bando Ben-Gvir, il ministro israeliano è stato interdetto dal territorio francese per i suoi comportamenti inqualificabili contro gli attivisti della flottiglia. Sono intanto rientrati a Roma altri 6 attivisti della Global Smooth Flotilla. Si tratta di 5 italiani e un americano residente in Italia. È in condizioni disperate una bambina di 22 mesi investita accidentalmente dal padre davanti casa a Porto Cannone, vicino Termoli, in provincia di Campobasso. L'incidente è avvenuto in tarda mattinata mentre la piccola stava giocando all'esterno nel giardino di casa. Continua a destare preoccupazione l'epidemia di Ebola che sta colpendo alcuni paesi africani, oltre alla Repubblica Democratica del Congo, epicentro dell'epidemia, e all'Uganda, dove oggi sono stati confermati 3 nuovi casi. Altri 10 stati sono a rischio, a diramare l'allerta l'Agenzia Sanitaria dell'Unione Africana. Tennis: Sara Errani e Jasmine Paolini non difenderanno il titolo di doppio al Roland Garros. Paolini ha infatti deciso di concentrarsi in questo slam esclusivamente sul singolare. Una scelta precauzionale dopo il problema al piede accusato a Roma. Errani invece farà coppia con la giovane austriaca Lily Tager, allieva di Francesca Schiavone. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla Fipili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Chiudiamo con i treni per un guasto tecnico sulla linea a Ponte Aelsa. Potranno esserci ritardi, variazioni e cancellazioni. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
0: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.
4: Radio Diffusione Follonica, ora esatta.
5: Sono le 19 e 3 minuti.
6: Alza il volume del tuo aperitivo.
0: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
6: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

soul, funky, jazz, il tuo aperitivo in musica. Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21 su Radio Diffusione Follonica. The beat. The beat. The beat. The beat. The beat. The beat. The beat.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. L'intesa Stati Uniti-Iran è appesa a un filo. Le possibilità di un attacco o di un accordo sull'Iran sono 50-50. Una decisione sarà presa entro domani, ha detto Trump ad Axios, sottolineando che oggi incontrerà i consiglieri senior. Secondo il Financial Times, si starebbe andando verso una nuova tregua di 60 giorni. Intanto la Global Summit Flotilla denuncia: le nostre delegazioni sono state rifiutate dalle autorità della Libia dell'Est, chiudendo di fatto qualsiasi possibilità di dialogo con la Mezzaluna Rossa. Parigi mette al bando il ministro israeliano Eliano Ben-Gvir per i suoi comportamenti inqualificabili contro gli attivisti. Oltre 6,6 milioni di elettori italiani sono chiamati domani e lunedì alle urne per le elezioni comunali, quasi 750 comuni interessati, di cui 18 capoluoghi. Tra le grandi città, Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina, l'eventuale ballottaggio è il 7 e 8 giugno. Il Papa dalla scossa alla terra dei fuochi: va scardinata una cultura del privilegio, della prepotenza, del non rendere conto, che troppo male ha fatto a questa terra, come a molte altre regioni dell'Italia e del mondo, dice Leone, che chiede anche di non porre fine alla rassegnazione. Formula 1: Russell vince a Montreal la terza sprint race del mondiale, Antonelli terzo dopo una battaglia al limite con il compagno di squadra. Nessuna investigazione dei commissari, furia di Kimi che più volte si arrabbia via radio. Secondo Norris, quarto Piastri, poi Leclerc ed Hamilton investigato. Alle 22 le qualifiche per il GP di domani. È tutto, buon proseguimento di serata.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, qualche nube diurna in prossimità dei settori appenninici senza pioggia. Temperature in lieve aumento, massime tra 26 e 31 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata, qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature stabili, massime comprese tra 25 e 30 gradi. Al sud è soleggiato al mattino, pomeriggio con addensamenti più compatti sui monti associati a qualche piovasco. Temperature stazionarie con massime comprese tra 23 e 28 gradi.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. L'intesa Stati Uniti-Iran è appesa a un filo. Le possibilità di un attacco o di un accordo sull'Iran sono 50-50. Una decisione sarà presa entro domani, ha detto Trump ad Axios, sottolineando che oggi incontrerà i consiglieri senior. Secondo il Financial Times, si starebbe andando verso una nuova tregua di 60 giorni. Intanto la Global Summit Flotilla denuncia: le nostre delegazioni sono state rifiutate dalle autorità della Libia dell'Est, chiudendo di fatto qualsiasi possibilità di dialogo con la Mezzaluna Rossa. Parigi mette al bando il ministro israeliano Eliano Ben-Gvir per i suoi comportamenti inqualificabili contro gli attivisti. Oltre 6,6 milioni di elettori italiani sono chiamati domani e lunedì alle urne per le elezioni comunali. Quasi 750 comuni interessati, di cui 18 capoluoghi. Tra le grandi città, Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina, l'eventuale ballottaggio il 7 e 8 giugno. Il Papa dà la scossa alla terra dei fuochi. Va scardinata una cultura del privilegio, della prepotenza, del non rendere conto, che troppo male ha fatto a questa terra, come a molte altre regioni dell'Italia e del mondo, dice Leone, che chiede anche di non porre fine alla rassegnazione. Formula 1, Russell vince a Montreal la terza sprint race del mondiale, Antonelli terzo dopo una battaglia al limite con il compagno di squadra. Nessuna investigazione dei commissari, furia di Kimi che più volte si arrabbia via radio. Secondo Norris, quarto Piastri, poi Leclerc ed Hamilton investigato. Alle 22 le qualifiche per il GP di domani. È tutto, buon proseguimento di serata.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: funzione folclorica, ora esatta.
1: Sono le 21 e 26 minuti.
2: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

perso se mi stringi sul tuo petto. Ricordo le luci della città, il freddo e quello dalla gola, nessuno intorno. E poi sei arrivata tu.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. L'intesa Stati Uniti-Iran è appesa a un filo. Le possibilità di un attacco o di un accordo sull'Iran sono 50-50. Una decisione sarà presa entro domani, ha detto Trump ad Axios, sottolineando che oggi incontrerà i consiglieri senior. Secondo il Financial Times, si starebbe andando verso una nuova tregua di 60 giorni. Intanto la Global Summit Flotilla denuncia: le nostre delegazioni sono state rifiutate dalle autorità della Libia dell'Est, chiudendo di fatto qualsiasi possibilità di dialogo con la Mezzaluna Rossa. Parigi mette al bando il ministro israeliano Eliano Ben-Gvir per i suoi comportamenti inqualificabili contro gli attivisti. Oltre 6,6 milioni di elettori italiani sono chiamati domani e lunedì alle urne per le elezioni comunali, quasi 750 comuni interessati, di cui 18 capoluoghi. Tra le grandi città, Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina, l'eventuale ballottaggio il 7 e 8 giugno. Il Papa dalla scossa alla terra dei fuochi: va scardinata una cultura del privilegio, della prepotenza, del non rendere conto, che troppo male ha fatto a questa terra, come a molte altre regioni dell'Italia e del mondo, dice Leone, che chiede anche di non porre fine alla rassegnazione. Formula 1: Russell vince a Montreal la terza sprint race del mondiale, Antonelli terzo dopo una battaglia al limite con il compagno di squadra. Nessuna investigazione dei commissari, furia di Kimi che più volte si arrabbia via radio. Secondo Norris, quarto Piastri, poi Leclerc ed Hamilton investigato. Alle 22 le qualifiche per il GP di domani. È tutto, buon proseguimento di serata.

0: Poker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 22 e 24 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio. Vi aspetta.

0: Finalmente.
1: Sono felicissima di vederti.
2: Alza il volume del tuo aperitivo.
3: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
2: Non fartelo raccontare, vivilo con noi. Soulful House, aperitivo
3: musica. Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. L'intesa Stati Uniti-Iran è appesa a un filo. Le possibilità di un attacco o di un accordo sull'Iran sono 50-50. Una decisione sarà presa entro domani, ha detto Trump ad Axios, sottolineando che oggi incontrerà i consiglieri senior. Secondo il Financial Times si starebbe andando verso una nuova tregua di 60 giorni. Intanto la Global Summit Flotilla denuncia: le nostre delegazioni sono state rifiutate dalle autorità della Libia dell'Est, chiudendo di fatto qualsiasi possibilità di dialogo con la Mezzaluna Rossa. Parigi mette al bando il ministro israeliano Eliano Ben-Gvir per i suoi comportamenti inqualificabili contro gli attivisti. Oltre 6,6 milioni di elettori italiani sono chiamati domani e lunedì alle urne per le elezioni comunali, quasi 750 comuni interessati, di cui 18 capoluoghi. Tra le grandi città, Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina, l'eventuale ballottaggio è il 7 e 8 giugno. Il Papa dà la scossa alla terra dei fuochi: va scardinata una cultura del privilegio, della prepotenza, del non rendere conto, che troppo male ha fatto a questa terra, come a molte altre regioni dell'Italia e del mondo, dice Leone, che chiede anche di non porre fine alla rassegnazione. Formula 1: Russell vince a Montreal la terza sprint race del mondiale, Antonelli terzo dopo una battaglia al limite con il compagno di squadra. Nessuna investigazione dei commissari, furia di Kimi che più volte si arrabbia via radio. Secondo Norris, quarto Piastri, poi Leclerc ed Hamilton investigato. Alle 22 le qualifiche per il GP di domani. È tutto, buon proseguimento di serata.

di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Sono le 23 e 18 minuti.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: trasmissione folklorica, ora esatta.
1: È mezzanotte e 9 minuti.
2: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

fermo. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70 80 90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica, il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21:30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

Porta radiodiffusione follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: È l'una.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: È 1:54.
1: Speaker slot machine. Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.